0: Stelle che vede!
1: Oh, bella donna Elvira!
2: Don Giovanni! Sei qui! Mosca del mondo!
1: E titoli cruscanti, manco male che lo conoscevo.
3: Dia cara, donna Elvira, calmate questa collera. Sentite,

0: siate più ragionevole. Con mio accennamento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Savo il vero.
0: Via, digli un poco.
2: E cosa devo dire?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
3: Tutto presto.
0: Ma l'ama veramente in questo mondo con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non è tolto.

0: lasciate che vada! Credi non merita che di lui ci pensiate.
1: È legato, mi ingannò,
0: e consolatevi, non siete voi, non foste e non sarete né la prima né l'ultima. Guardate, questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle Polifilla.

mille tre, mille tre, mille tre. Andrà queste contadine, cameriere cittadine, fa contessi baronesse, marchesani principali.

mille tre. Mille tre, fanno questi contadini, cameriere, cittadini, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse, e vanno ogni due.